0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che

0: Cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bistolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitud, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02.
4: Mi dicevo, speriamo di fare una bella figura con i francesi in Nations League, vedremo come si comporteranno gli azzurri. 7:03, sempre con voi Max Dupré fino alle 9, ora con Laura Pausini.

0: No. Ma ditemelo voi se è tardi oppure no. Invece no, la canzone di Laura Pausini. Magari riuscite a farlo attraverso la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, che da un paio di giorni presenta dei problemi per un programma di messaggistica che ha evidentemente qualche bug e restituisce i vostri messaggi al mittente. Provate di nuovo, e se vedete degli strani messaggi, alcuni strani messaggi, continuate, insistete, inviate il vostro messaggio al 328 319 8000. Siamo certi che in qualche modo arriverà e si sbloccherà anche la situazione. Intanto però buon avvio di giornata per gli amici che hanno aperto gli occhi da poco e si stanno facendo accompagnare in questa che è l'ultima giornata del mese di settembre. Abbiamo curiosato tra i fatti accaduti oggi negli anni, nei secoli a volte, e adesso invece guardiamo avanti, lo facciamo con Elisa e la sua Kintsugi qui a Radio Padova.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Benzina, a proposito, com'è andata? Siete riusciti a fare benzina a prezzo calmierato in qualche modo? Io vedo cartelli esaurito dappertutto, quindi credo sia piuttosto complicato. Rimangono le pompe bianche, ma quelle non hanno potuto abbassare di tanto il prezzo, anzi proprio quasi di nulla, perché non ci stanno con i conti. Le grandi compagnie come Eni, Kuwait riescono a farlo e le compagnie più piccole no. C'è il tetto alle bollette, però anche polemica con Enel e A2A, l'appello di Meloni sull'energia del 1° di ottobre, prezzo bloccato per 2 anni su luce e gas, risparmio fino a 200 euro, e noi zitti, voglio dire, fino all'altro ieri. E qui bisogna in qualche modo far sentire la nostra voce, perché se c'è la possibilità a un certo punto di spaccare il fronte dei rincari in questo modo, allora bisogna darsi da fare. C'è Plenitud che valuterà eventuali successive misure per i consumatori, mentre Enel dice: ma noi già offriamo il 50% di sconto sull'elettricità da aprile scorso, da aprile 2026, ma forse non si è visto, cara Enel, questo sconto, o non si è avvertito più di tanto, visto che gli aumenti sono stati generalizzati. Staremo a vedere, vigileremo, intanto ci prepariamo anche a dare uno sguardo tra non molto alle notizie locali, quelle dalle 7 province venete.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Gattona, Malika Ayane, la sua nuova canzone Detto tra noi, tra poco come già annunciato, uno sguardo invece alle notizie dal nord-est, ma anche alla viabilità al nord-est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Google, suona Radio Padova.

Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 30 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete per segnalarvi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina, quindi per tutto il fine settimana, il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:27 del mattino, le notizie dalle 7 province venete e apriamo con Padova, colpo da oltre 70.000 euro in un'azienda. Banda mette KO, allarme e telecamere. Ottavo furto in un'azienda di Campodarsico. I malviventi hanno scardinato porta, oscurato i sistemi di sicurezza e portato via strumenti di misura, utensili e metallo duro. Indagini sull'ipotesi di una banda naturalmente organizzata. Venezia, il comune riordina i banchi del mercato di Rialto, un impegno finanziario importante, prosegue infatti il cantiere da 1,1 milioni. Vicenza, lite finisce nel sangue, denunciati in tre, un diverbio per futili motivi tra due giovani di 24 e 25 anni e un uomo di 33 che è sfociato poi alla fine in un accoltellamento. Treviso, accoltellamento in Piazza dei Signori, il 18enne parla, ho perso la testa, ero sotto l'effetto di sostanze. Nella mattinata di ieri si è svolta l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia del giovane di origine gambiana accusato dell'aggressione sabato scorso. Rovigo, incidente alle porte di Saline. Perde la vita un motociclista, tragico l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via dei Mille, nella frazione di Saline a San Martino di Venezia. Belluno, liberati in consiglio tre giovani caprioli salvati dal crash di Villiago. Funziona il protocollo anti-imprinting per curare gli ungulati, limitando al massimo il rapporto con l'uomo. Verona, Colognola ai Colli, caduto da un'impalcatura e muore l'operaio 56enne. Troppo gravi le ferite riportate a seguito della caduta avvenuta nel pomeriggio di lunedì scorso nel Vicentino. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Bel ritmo per Irama con Cabana, ritmo che ci porta all'appuntamento con il meteo, con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Una giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso dell'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: E allora fallo, metti un po' di musica leggera per alleggerire anche un po' la situazione che è pesantina dal punto di vista economico e le notizie che riguardano l'economia e da una parte la benzina e dall'altra le bollette e via dicendo. Attenzione amici che operate nel mondo agricolo, perché oggi scade la possibilità di fare la domanda per avere il bonus gasolio agricolo, ed io direi di non farmela sfuggire, no? E quindi cercate di informarvi, sono le ultime ore disponibili, domande entro il 30 settembre e per avere questo sconto fino al 20%. Il credito può essere usato nel modello F24 per ridurre le somme che l'impresa deve allo Stato entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Però le associazioni di categoria sono naturalmente a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e naturalmente indirizzati ad hoc al vostro caso. Informatevi, ripeto ancora, bonus gasolio agricolo domande entro il 30 settembre, praticamente oggi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: unici. L'unicità di NEC a Radio Padova, Ritmo Italiano, 7.52 del mattino. Da noi invece in America è notte fonda e speriamo che dorma un sonno profondo Donald Trump, il presidente americano, perché una ne fa e cento ne pensa o viceversa. Trump valuta lo stop all'export di diesel per frenare i prezzi. Ogni volta che parla questo uomo il mercato subisce un ribaltone. Secondo il Financial Times, il presidente, questa è una notizia battuta dalle agenzie pochi minuti fa, tiene sul tavolo il blocco delle esportazioni del diesel, mentre proprio il diesel ha raggiunto in America $6.53 al gallone. Si tratta di un record per l'America, che non si è mai posta il problema del prezzo della benzina. In effetti loro circolano con questi mezzi giganti, importanti, lo hanno sempre fatto. Adesso però devono dare un'occhiata anche al portafoglio. Il loro presidente in questo caso valuta lo stop all'export di diesel per cercare in questo modo, secondo lui, di calmierare i prezzi.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. La crisi energetica, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude ha annunciato sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso scontato del 30% e bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto l'ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, così le famiglie rischiano un caporetto e l'allarme dei consumatori. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad cresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua abitazione. La Spagna centra la seconda vittoria in 2 gare di Nations League, battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Eccellenza Antonello Venditti sotto il segno dei pesci su Radio Padova alle 9:07. Buona giornata da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, ma i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra poco tornerà anche Venusia con l'oroscopo di oggi, ma adesso tempo di scoprire musica nuova con Cioffi insieme a Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Ariete, l'ultimo giorno del mese, grazie a Mercurio non più dissonante, vi consentirà una discreta ripartenza negli affari. Quindi attivatevi per riprendere progetti lasciati in sospeso o per avviare nuove imprese. Insomma, datevi da fare, voto 7+. Toro, la luna per parte di oggi ancora nel segno dovrà indurvi ad essere prudenti, evitando di agire di impulso. Siate riflessivi e voto 6+. Gemelli, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno favorirà entusiasmo e voglia di fare, per un mercoledì che si rivelerà appagante per i sentimenti e vivace per le decisioni professionali. Voto 8. Cancro, le notizie che probabilmente aspettavate sono in arrivo grazie a Mercurio che diventa positivo, liberandovi dalle recenti incertezze. Bene quindi la vita affettiva, così come lavoro o studio, e voto 7+. Leone, Marte nel segno vi rende intraprendenti, tuttavia il nuovo aspetto disarmonico di Mercurio non vi consentirà distrazioni o leggerezze. In amore, verso sera, con la luna che tornerà a sorridervi, potrebbe esserci l'opportunità per un chiarimento. Voto 7, meno meno. Vergine, alcune stelle vi sono amiche, quindi vedete di non sprecare il loro sostegno, neppure quando la luna, diventando dissonante, potrà causare qualche piccola incertezza. Voto 8 meno. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno dovrebbe avervi donato una certa lucidità che sarà bene non sprecare, magari per pigrizia. Siate quindi attivi e voto 7+. Scorpione, Mercurio inizia oggi una lunga sosta nel segno con lo scopo di accrescere i vostri affari. Tuttavia non sempre tutto sarà facile, visto che ad osteggiarvi ci saranno Giove e Marte, quindi agite con cautela. Amore più romantico che passionale e voto 8-. Sagittario, il vostro naturale ottimismo è alimentato da tanti astri in posizione armoniosa, pertanto dovete fare in modo che l'intervento della luna dal pomeriggio in posizione dissonante non vi impedisca di muovervi con sicurezza. Voto 8-. Capricorno, la benevolenza della luna per parte di oggi e lo spostamento di Mercurio in un segno amico daranno il via ad un periodo soddisfacente. Siate propositivi e voto 7+. Acquario, il pomeriggio riporterà la luna in posizione favorevole, ma da oggi potreste subire i capricci di Mercurio, quindi fate attenzione alle decisioni che prenderete, che dovranno essere ponderate. Voto 6+. Pesci, Mercurio e Venere sono le stelle deputate a garantire il buon esito dei vostri impegni lavorativi o familiari, nonostante la luna diventi dissonante. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: che non fa mai male. Ermal Meta, Radio Padova, la calma metafisica alle 9:19. Buona giornata. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla tangenziale di Mestre code tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo poi che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico diretto verso la Lombardia sarà quindi deviato sulla tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Iaio, però anche no, su Radio Padova alle 9:30. Adesso andiamo in California per raccontarvi di una banda di ladri che ha messo a segno quello che pensava essere il colpo della vita, il furto di due grandi rimorchi con il marchio Nvidia ben visibile sulla fiancata. L'obiettivo dei malviventi era chiaro: fare man bassa di preziosissimi chip e schede grafiche per intelligenza artificiale, un bottino potenzialmente milionario sul mercato nero. Ma la sorpresa era dietro l'angolo. Al momento di aprire i container è stato memorabile: all'interno non c'erano i microchip di ultima generazione, ma 18 tonnellate di sabbia. I TIR, infatti, non trasportavano hardware, ma appartenevano a PlusAI, che è una startup partner di Nvidia che sviluppa sistemi di guida autonoma per mezzi pesanti, e i carichi di sabbia erano semplicemente una zavorra artificiale utilizzata dai tecnici per simulare le condizioni di un trasporto eccezionale a pieno carico e testare poi anche le reazioni degli algoritmi su strada. Insomma, i ladri, attirati dal brand del momento, sono rimasti letteralmente con un pugno di mosche. E diciamo anche noi che anche per fare un lavoro fuori legge bisogna avere delle competenze, devi sapere delle cose, e in effetti questi hanno dimostrato di non averle. Ragazzi, bisogna migliorarsi nella vita. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, anche Fulminacci, maledetto me.

La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Viva l'amore su Radio Padova, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco ci saranno le ultime notizie in diretta, adesso invece una novità con Salda Vinci e questa è Fuga d'amore. Tu per me.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, la crisi energetica dai carburanti alle bollette, si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas a prezzo bloccato per 2 anni. Intanto Enel e A2 hanno rivendicato le loro offerte in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori, dopo l'annuncio di ARERA, la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili aumenterà

0: del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. È stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Intelligenza artificiale e i vertici del settore tech convocati alla Casa Bianca, sottoscritto un impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Trump annuncia: valutiamo la costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. È tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Questa è Radio Padova.

0: 10 e 4 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è un classico di Lucio Battisti, Emozioni.
1: Tre canzoni in fila.

0: ho un'idea.
1: Annalisa su Radio Padova con Mon Amour, 10-16 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco parleremo di una truffa che ha investito praticamente tutta l'Italia, ma in maniera particolare il Trentino Alto Adige, legata all'acquisto di oro. Mentre adesso a Radio Padova ascoltiamo anche Francesco Gabbani, e questa è Così come mi viene.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori dalle 22 di venerdì, ma solo fino alle 5.30 di sabato mattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi da entrambe le carreggiate della A4 vuole immettersi in A13. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

The Colors, lo dia Radio Padova con Pensare Male. Alle volte pensare male si fa peccato, ma si indovina. Vi racconto questa storia che ha veramente dell'incredibile, o quasi, perché promettevano rendimenti fino al 4% al mese investendo in lingotti d'oro. Sembrava il porto sicuro dove proteggere i risparmi di una vita, e invece si è rivelato un incubo finanziario da 89 milioni di euro. Stiamo parlando della maxi truffa legata alla Global Group Consulting, un gigantesco schema Ponzi che ha travolto l'Italia e ha colpito al cuore soprattutto il Trentino Alto Adige, con quasi 300 vittime tra Trento e Bolzano. Allora, il copione era sempre lo stesso: i lingotti venivano acquistati ma restavano alla società. Peccato che l'oro fisico non esistesse quasi. I soldi dei nuovi clienti servivano solo a pagare i finti interessi dei vecchi. Un castello di carte che è crollato sotto i colpi della Guardia di Finanza, che ad un certo momento ha deciso di indagare. E mentre i primi promotori patteggiano le condanne, per i risparmiatori adesso la beffa è doppia, perché i beni sequestrati non bastano e i risarcimenti sono ancora fermi. La lezione è durissima da questo punto di vista, perché quando il guadagno sembra troppo facile, il vero affare lo sta facendo chi vi sta vendendo l'illusione. E da questo punto di vista ancora ci sono persone che ci cascano, perché tanta è la fame di guadagni semplici e veloci. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano, musica nuova, adesso Alfa e Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli. Una

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Sufficiente.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: Padova News.
1: Nations League, azzurri al lavoro a Coverciano dopo il blitz turco a due giorni dalla trasferta in Francia. Torna a casa Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Ieri Nations, Spagna-Croazia 4-1, doppiette assist di Lamine Yamal. Inghilterra 2-0 ai ciechi, gol di Gordon, rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di Capitan Kane. Basket Eurolega, va all'Olimpia a Milano il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse. Le parole di coach Poeta:
2: siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Le avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo. Sono tutte cose che ci fanno lavorare più sereni.
1: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle Romane di Napoli e Tortona. Tennis, ai box Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra, che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia. Poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji Fede su Radio Padova alle 11:04. Buona giornata da Luca Lazzari. C'è più musica italiana qui da noi. Come ogni ora adesso ne suoniamo tre in fila. La prima è di Blanco con Elisa e si intitola Ricordi.
2: Tre canzoni in fila.

Italia, che ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Bentrovati. A proposito di ritmo, c'è anche Cesare Cremonini. Questa è Padre Madre.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso dell'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Eros Ramazzotti è un angelo disteso al sole a Radio Padova in tempo reale. Abbiamo un aggiornamento perché ci sono stati momenti di terrore a bordo di un volo della Fly Dubai partito oggi da Dubai e diretto a Tel Aviv, che è stato scatenato da una violenta rissa all'interno della cabina di pilotaggio tra il comandante di nazionalità russa e il copilota ucraino. Secondo le prime informazioni, lo scontro è degenerato fisicamente al punto da far perdere i sensi a uno dei due, mentre il velivolo perdeva bruscamente quota. A bordo i passeggeri hanno vissuto attimi drammatici. Il Boeing poi ha lanciato i codici di emergenza internazionale, facendo scattare l'allerta massima e l'intervento dei caccia militari prima di deviare la rotta e atterrare in sicurezza in Arabia Saudita. Aggiornamento dell'ultima ora: proprio di questo momento uno dei piloti ha tentato di far schiantare l'aereo, non si sa se il pilota o il copilota. Quindi queste sono le notizie in nostro possesso in questo momento. Ancora una volta buona mattinata a Radio Padova, safe, e questo è Parlar d'Amore.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: più.
1: Ernia con Berlino su Radio Padova, Ritmo Italiano, 11:44. Cristina, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a te, grazie, grazie Luca. Allora, come al solito, questo è l'orario nel quale facciamo questo piccolo anteprima di quello che accadrà durante il Ciao Cri, che ci vede insieme da mezzogiorno alle 2. E devo dire che la cosa che mi piace, al di là del fatto che avrò un paio di cosine carine da raccontarvi, c'è un appuntamento proprio oggi, ultimo giorno di settembre, che ci permetterà di parlare con un grandissimo endocrinologo, andrologo, che è il professor Carlo Foresta. Lo avremo al telefono a mezzogiorno e mezzo, perché c'è un'iniziativa che interessa tutti, perché la salute passa attraverso tutti, donne, certo, uomini, ragazze e ragazzi, e c'è questo test che viene fatto, il test HIV veloce, proprio al portello, a partire dalle 18. Poi la cosa carina col professor Foresta è che dopo il test, che è velocissimo, ci sarà anche l'aperitivo. Parla di sessualità, si parla della salute, insomma è importante che ci siate tutti a mezzogiorno e mezzo, perché sentiremo insieme che cosa ci racconterà il professor Foresta.
1: Il portello, che è un quartiere di Padova,
2: uno dei più bei e rappresentativi quartieri di Padova. Invece, per quanto riguarda noi, vi voglio solamente dire che avremo la possibilità di parlarvi di questo nuovo record di longevità per le donne giapponesi. Sono le prime al mondo, cresce anche la longevità maschile giapponese. Bisognerà vedere che cosa mettono in tavola queste persone, perché caspiterina, siamo tutti invidiosi.
1: Bravi.
2: C'è stato un altro invece cambiamento climatico molto importante tra il 1315 e il 1317, un cambiamento climatico talmente estremo che ha fatto sprofondare l'Europa settentrionale in un incubo di piogge incessanti, al punto tale che, insomma, a parte raccolti persi, disperazione eccetera, pare che la popolazione a un certo punto non sapesse nutrirsi e sono diventati un po' cannibali adesso.
1: Mamma mia.
2: Vabbè, sì, è stato bruttissimo. 1315, quindi vuol dire che insomma anche all'epoca abbiamo visto i sorci verdi, si può dire?
1: Ci sono stati dei problemi.
2: Sono stati piccoli problemi. Comunque l'importante è restare con noi mezzogiorno e mezzo, professor Carlo Foresta al telefono.
1: Molto bene. Benvenuti su Radio Padova, c'è la nostra musica, adesso anche con Pinguini Tattici Nucleari.

Il campione Ermalmeta Radio Padova, 4 minuti a mezzogiorno. Io vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete fino alle 14 con Cristina Dori. E prima dell'informazione, la vostra musica che continua con Tommaso Paradiso, la nuova, è Agitare Coca-Cola.

0: Radio Padova News.
1: In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando l'ipotesi di un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota umanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaio Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Ciclismo, ora è ufficiale, Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Clara con San Giovanni era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 7 minuti abbiamo piacevolmente superato le 4. Buon pomeriggio. Ora le tre canzoni in fila. La prima di Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
1: Tre canzoni in fila.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Era Irama e così chiudiamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio, la collaborazione tra Annalisa

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope, scusate, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo parliamo di tennis, perché sì, ok, si sente la mancanza di Jannik, sapevamo che non avrebbe giocato Pechino, non si sa quando rientra, ma contavamo almeno di vedere il grande talento di Lorenzo Musetti, e invece no, prima di partire per Tokyo, frattura all'anulare destro durante uno degli ultimi allenamenti, proprio prima della partenza e prima del torneo, quindi niente Tokyo a darne notizia. Lui stesso in mattinata in un post sul suo profilo Instagram, e quindi salterà anche Tokyo, spera di rientrare a Shanghai ed è quello che speriamo tutti. Certo, dovrà curare questa frattura al dito. E chi rimane? Ecco, Bolli e poi Darderi, e poi abbiamo finito. Gli italiani messi piuttosto bene dal punto di vista della forma. Vabbè, sentiamo Animal Meta, la musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Questa è Calma Metafisica. Il cielo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Quanta delicatezza con Infinito di Raf su Radio Padova Ritmo Italiano. Ah, notavo che questa sera finalmente ci si prende una pausa dal calcio internazionale. La superflua Nations League è ferma in questa giornata. Beh, per quanto riguarda l'Italia, torna in campo venerdì, avremo tempo e modo per parlarne. Gioca in Francia contro la Francia, l'altra partita poi del girone è Belgio-Turchia, ma questo soltanto venerdì, quando sarà già scattato il mese di ottobre. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Noi così arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Tra poco sarete con Franco Ghirardello e il suo Sì Viaggiare, che vi accompagna fino a sera. Noi ci si ritrova domani alle 14. A voi buona serata. Sentiamo anche Willy Peyote. A domani.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Padova News.
1: Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'Atalantino Raspadori, vittima a borsa di un infortunio alla coscia. Basket Eurocoppa, dopo i successi di Trento e Venezia, stasera esordio per le due capitoline BC e Maxima Roma sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis Auto Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi, da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals ATP. Ciclismo è ufficiale, dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax su Radio Padova.
2: Vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
4: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Padova.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Le ragazze ci sorridono,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: di te, di te.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: Non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova di notte.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Padova.